Gonda Takamagono Muramda Bamba Gameura Kwera Fogono Imanase Takamba Aywa Doti Kana Takamagano.